0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana e Belinda. Happy Halloween.
2: More music.
3: Trick or treat.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda. Más música.
2: Estás en Magia 101.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana e Belinda.
2: Ma io sento uno.
1: 3:32.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La estación que toca más música.
2: Magia 101.